japugum. Tada huara kana wawu damai waidi ververi. Dibole tagagyo imbur masa khol di warawari. Sumai bagami zango nyi faryul di cercheri. Samang nau di doksa fidu jahan di ferferi. Ma def waju wet jo xamni wetal wa rawnako ma def waju wet jo xamni wetal wa rawnako waxal gaay may gotte ka soufel ci ay tagam nelen innakum hum yun wasum mahal bakam malay gum.